0: puzzoso Billy Goat, Billy Boy in carne e ossa. Come ti porti? Tu, gonfia palla di grasso, puzzolente, unto e bisunto. Ne gradiresti una nelle balle? Se di balle ne hai tu, gelatinoso eunuco.
1: Attacco, Voice!

0: 7 anni che butto via la mia vita in quella bettolaccia. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ora basta. Troverò un nuovo bar dove bere e mi ubriacherò più di quanto non abbia mai fatto fino adesso. Bart, dov'è il mio portafoglio, eh?
1: Ecco qui, papà.
0: Grazie, ragazzo.

0: picciotto come te. Non te ne frega un cazzo di sentenze vecchie di secoli. Non c'è rispetto per ragazzi come te. Ti ridono alle spalle, ma non sostengono uno sguardo.
1: Yeah, I'm a skinhead. What about that?
2: Tous les samedis de minuit à 2h, c'est Non Stop Wave sur Droogies Radio.